0: di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: A un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto. Cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano, perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più 1000 volti, ma 2 sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate, e in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta, quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta, scivola via, ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo, non posso chiuderti in un pugno, ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io

belle corse, in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili, mi rendevano più libero, come quando

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 15 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Certo, oggi non vi annoierete. Siete single? Una dichiarazione d'amore vi giungerà proprio dalla persona di cui avevate attirato l'interesse. Toro, siete sempre su questo pianeta? Qualcuno ve lo chiederà, perché le stelle vi renderanno distratti e svampiti, però potreste avere delle intuizioni geniali. Gemelli, oggi avrete successo in ogni vostra iniziativa. Vivaci e di ottimo umore, terrete banco con grande spirito a un pranzo con amici e parenti. Cancro, mettendo in mostra i lati migliori del vostro carattere, otterrete molto di più di quanto avreste conquistato con la forza e la prepotenza. Fate tesoro delle esperienze positive. Leone, una buona giornata. Programmi giusti, compagnia giusta, stato d'animo giusto. Le stelle annunciano una giornata perfetta, intrigante l'intimità con la persona amata. Vergine, lo stress è a mille oggi. Vi occuperete di molte cose al lavoro, anche di quelle che non vi competono. Troverete però una saggia via d'uscita a una situazione difficile. Bilancia, con la vostra intelligenza e intuizione impegnatevi in qualcosa di creativo, in cui le vostre doti risaltino e vi facciano sempre più apprezzare da tutti. Scorpione, conflitti sentimentali e di verbi familiari rischiano di azzoppare i vostri progetti per la serata. Siate diplomatici. Entrate di denaro in vista. Sagittario, questa giornata vi accoglie più allegri del solito. La voglia di svago infatti oggi esplode. La vita sociale si arricchisce, l'umore esulta e l'amore vi esalta. Capricorno, oggi potete sperare che ogni iniziativa vada a buon fine grazie a un'ottima conoscenza delle vostre possibilità. Saprete concentrare l'energia in una direzione costruttiva. Acquario, l'umore oggi sarà tra l'abbacchiato e l'inviperito, il che ovviamente rischia di rendere questa giornata poco spassosa e molto burrascosa, specialmente nelle relazioni. Pesci, potrebbe essere la giornata ideale per mettere ordine fra i vostri affari, per rivedere dei conti, per dare un aiuto concreto in casa e in famiglia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Che bella questa nuova sigla che dà il via alla nostra giornata. Ci sono io, Monia, con voi fino alle 9. Buongiorno, ben svegliati, pronti per affrontare questo venerdì, finalmente venerdì 15 maggio. Salutiamo anche Simone Serpone, sempre qui accanto a me, o meglio, al di là del vetro, ad occuparsi della parte tecnica. Dai che ci prendiamo subito un bel caffè, che dite, con Nico Fidenco, Come nasce un amore, e tra poco anche i Pooh, Donna al buio, Bambina al sole. Buongiorno romantici.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Dai, io farei che inizi tu.
2: Dai. No, dai, è tua la canzone.

amici e mattinieri all'ascolto, lo so che siete in tanti, attivi e pronti a vivere questo venerdì 15 maggio. Un saluto anche a chi magari è pronto ad andare a dormire perché ha smontato notte da poco. Sappiamo che a quest'ora, insomma, c'è sempre quella fase un po' borderline, chi è pronto a svegliarsi che andare a dormire, giustamente. Vi ricordo anche la nostra linea WhatsApp per i buongiornissimo caffè che aspettiamo come sempre, 331 240 78 78. Santo California su Romantica Radio con Un Angelo e tra poco anche Il Mare Calmissimo di Mango.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Di prima mattina, come sempre, andiamo a scoprire questa giornata. Oggi è il 15 maggio, è Sant'Isidoro, protettore degli agricoltori, dei braccianti, e quindi salutiamo tutti gli agricoltori all'ascolto e anche gli Isidoro. Ne conosco uno che però è tantissimo che non vedo, lo saluto, magari è all'ascolto. In questa giornata, nel 1994, Gino Strada fondava Emergency, ma non solo in questa giornata, tantissimo anni fa, nel 1905, veniva fondata Las Vegas. Nata come punto di sosta e di rifornimento d'acqua, si è evoluta da una piccola oasi in mezzo al deserto a capitale mondiale del gioco d'azzardo, dell'intrattenimento. Magari c'è anche qualcuno che si è sposato a Las Vegas. Saluto una mia amica che in effetti si è sposata lì, Francesca. Dai che proseguiamo con la musica. Arriva Luigi Tenco, Se stasera sono qui, e tra poco anche Riccardo Azzurri, Amare te.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao romantica, sono Raffaella da Roma. Chi ha avuto l'idea di inventarti con questa tipologia di canzone anni 60, 70, 90 è stata veramente un grande. Sei la mia compagnia e mi rilassi tantissimo. Insomma, che cosa pretendere di più da una radio? Grazie per tutto questo. Un saluto cordiale a tutti da Raffaella. Ciao.
1: Romantica Radio, ti ascolto perché sei dolcissima e mi fai sognare. Un abbraccio a tutti i romantici d'Italia da Bruna da Pistoia.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: In questa mattinata di venerdì 15 maggio, tra pochissimo andremo a scoprire anche l'oroscopo del giorno, ovviamente con il nostro Roberto. Siamo già pronti a chiudere un'ora che è volata. Un buongiorno anche a chi si è collegato in questo momento, a chi magari si sta svegliando, a che ora suona la sveglia dalle vostre parti. 331-240-7878. I più bravi, tra l'altro, fanno suonare la sveglia con Romantica Radio. Questa è una cosa stupenda. Grazie veramente di cuore. All'Uni del Sole, Tarantè e tra poco anche Geppi con Teneramente.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
2: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 15 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Certo, oggi non vi annoierete. Siete single? Una dichiarazione d'amore vi giungerà proprio dalla persona di cui avevate attirato l'interesse. Toro, siete sempre su questo pianeta? Qualcuno ve lo chiederà, perché le stelle vi renderanno distratti e svampiti, però potreste avere delle intuizioni geniali. Gemelli, oggi avrete successo in ogni vostra iniziativa. Vivaci e di ottimo umore, terrete banco con grande spirito a un pranzo con amici e parenti. Cancro, mettendo in mostra i lati migliori del vostro carattere, otterrete molto di più di quanto avreste conquistato con la forza e la prepotenza. Fate tesoro delle esperienze positive. Leone, una buona giornata. Programmi giusti, compagnia giusta, stato d'animo giusto. Le stelle annunciano una giornata perfetta, intrigante l'intimità con la persona amata. Vergine, lo stress è a 1000 oggi. Vi occuperete di molte cose al lavoro, anche di quelle che non vi competono. Troverete però una saggia via d'uscita a una situazione difficile. Bilancia, con la vostra intelligenza e intuizione impegnatevi in qualcosa di creativo, in cui le vostre doti risaltino e vi facciano sempre più apprezzare da tutti. Scorpione, conflitti sentimentali e diverbi familiari rischiano di azzoppare i vostri progetti per la serata. Siate diplomatici. Entrate di denaro in vista. Sagittario, questa giornata vi accoglie più allegri del solito. La voglia di svago infatti oggi esplode. La vita sociale si arricchisce, l'umore esulta e l'amore vi esalta. Capricorno, oggi potete sperare che ogni iniziativa vada a buon fine grazie a un'ottima conoscenza delle vostre possibilità. Saprete concentrare l'energia in una direzione costruttiva. Acquario, l'umore oggi sarà tra l'abbacchiato e l'inviperito, il che ovviamente rischia di rendere questa giornata poco spassosa e molto burrascosa, specialmente nelle relazioni. Pesci, potrebbe essere la giornata ideale per mettere ordine fra i vostri affari, per rivedere dei conti, per dare un aiuto concreto in casa e in famiglia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
1: Il profumo di caffè che, diciamo, si sente negli studi di Romantica Radio in questo venerdì 15 maggio, potete solo immaginarlo. Buona giornata ancora, apriamo questa nuova ora su Romantica Radio con tra poco la collection Canta Napoli e quindi le più belle canzoni della musica partenopea che, insomma, ha fatto la storia bellissima. Quindi questo tra pochissimo, intanto apriamo una nuova ora con Alejandro Baldi e Deborah Johnson, Troppo bella per me, tra poco. E subito alzate il volume che ci emozioniamo con John Lennon, Imagine.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.
4: Quando mamma te l'ha fatta, quando mamma te l'ha fatta, vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette, per bastasti carne bella.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Andiamo a scoprire i compleanni di questo 15 maggio, che dite? Oggi è il compleanno di una tuffatrice, una ex tuffatrice che ci ha regalato tante emozioni, tante soddisfazioni, cioè Tania Cagnotto. È il compleanno anche di Flavio Montrucchio, qualcuno sicuramente si ricorderà anche perché partecipò al Grande Fratello, attore e personaggio televisivo. Ma non solo, oggi è il compleanno anche di Brian Eno, musicista e produttore discografico. Non solo, attenzione, perché oggi è anche il compleanno di, sarebbe stato anzi il compleanno di Dario Baldambembo. Insomma, oggi di compleanni ce ne sono parecchi, magari anche voi festeggiate qualcosa. 331 240 78 78, compleanni, anniversari. E allora buongiorno anche a te, arriva allora Dana Bertè e tra poco la pioggia di Gigliola Cinguetti.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Cerimonia? Evento importante?
4: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
3: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
4: Punto zero, punto e basta.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Oggi è una bella giornata, il 15 maggio, finalmente venerdì, ma è anche la giornata internazionale delle famiglie, per onorare l'importanza delle famiglie, perché diciamo che ci sono famiglie di tutti i tipi, tradizionali e non. I nostri anni più formativi vengono proprio trascorsi in famiglia, quindi l'invito è quello a passare tanto tempo con le persone che ci sono più vicine, con la nostra famiglia che ci regala tante emozioni. Noi siamo una grande famiglia, noi di Romantica Radio, e allora vi regalo Drupi con Bella Bellissima e tra poco anche Iva Zanicchi, Zingara.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Sono sempre con voi, romantica. Siete bravissimi e mi riportate indietro negli anni. Ciao.
1: Romantica, un abbraccio e un saluto a tutti voi. Siete delle persone fantastiche, continuate sempre così. Peppe da Pagani.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Questa è Romantica Radio, venerdì 15 maggio, ancora buona giornata, continuate a seguirci anche sui social, Facebook, Instagram, Twitter, che adesso si chiama X da un po' di tempo, ma io sono legata al nome di Twitter, anche se non lo utilizzo assolutamente, però vado a vedere le cose pubblicate da Romantica Radio. X, c'è anche X ovviamente che è il nuovo Twitter, c'è anche TikTok, siamo fortissimi su TikTok, siamo dei nonni digitali, un po' tutti, giusto? L'hashtag per magari taggarci nelle vostre foto mentre ci ascoltate in giro per la nostra bella Italia è Romantica Radio. Bottega dell'arte adesso con Amore nei ricordi, tra poco anche Marco Ferradini con Lupo Solitario DJ, tra poco anche l'oroscopo.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 15 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Certo, oggi non vi annoierete. Siete single? Una dichiarazione d'amore vi giungerà proprio dalla persona di cui avevate attirato l'interesse. Toro, siete sempre su questo pianeta? Qualcuno ve lo chiederà, perché le stelle vi renderanno distratti e svampiti, però potreste avere delle intuizioni geniali. Gemelli, oggi avrete successo in ogni vostra iniziativa. Vivaci e di ottimo umore, terrete banco con grande spirito a un pranzo con amici e parenti. Cancro, mettendo in mostra i lati migliori del vostro carattere, otterrete molto di più di quanto avreste conquistato con la forza e la prepotenza. Fate tesoro delle esperienze positive. Leone, una buona giornata. Programmi giusti, compagnia giusta, stato d'animo giusto. Le stelle annunciano una giornata perfetta, intrigante l'intimità con la persona amata. Vergine, lo stress è a mille oggi. Vi occuperete di molte cose al lavoro, anche di quelle che non vi competono. Troverete però una saggia via d'uscita a una situazione difficile. Bilancia, con la vostra intelligenza e intuizione impegnatevi in qualcosa di creativo, in cui le vostre doti risaltino e vi facciano sempre più apprezzare da tutti. Scorpione, conflitti sentimentali e diverbi familiari rischiano di azzoppare i vostri progetti per la serata. Siate diplomatici. Entrate di denaro in vista. Sagittario, questa giornata vi accoglie più allegri del solito. La voglia di svago infatti oggi esplode. La vita sociale si arricchisce, l'umore esulta e l'amore vi esalta. Capricorno, oggi potete sperare che ogni iniziativa vada a buon fine grazie a un'ottima conoscenza delle vostre possibilità. Saprete concentrare l'energia in una direzione costruttiva. Acquario, l'umore oggi sarà tra l'abbacchiato e l'inviperito, il che ovviamente rischia di rendere questa giornata poco spassosa e molto burrascosa, specialmente nelle relazioni. Pesci, potrebbe essere la giornata ideale per mettere ordine fra i vostri affari, per rivedere dei conti, per dare un aiuto concreto in casa e in famiglia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Siamo pronti per una nuova ora romantica più che mai, ma sarà anche una un'ora così generosa, perché tra poco vi faremo dei regali. È venerdì, sapete che durante il weekend arrivano tanti momenti dove potete accaparrarvi, insomma, i nostri gadget. Questo succederà tra poco. Intanto apriamo questa nuova ora con i Bee Gees, Rest Your Love on Me, e tra poco anche Che Sarà dei Ricchi e Poveri su Romantica Radio.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Matrimonio in vista?
2: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
1: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
2: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
1: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Sapete tutti le regole di nomi, cose e città? Eccoci pronti quindi a girare la ruota. Quale abbinamento troveremo? Dai, andiamo! Ecco il colore con la R, questa è la lettera, dovete scrivermi appunto un colore con la R, è facilissimo. Il primo che scrive conquisterà i nostri gadget, ovviamente alla linea WhatsApp, il 331 240 78 78.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra Mosca-Kiev, le forze armate ucraine hanno attaccato la regione di Belgorod uccidendo un uomo e ferendone altre tre. Nella zona di esclusione di Chernobyl un attacco di droni russi avvenuto oggi ha provocato incendi in aree difficilmente raggiungibili. Il presidente USA Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono intanto ha sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. La cronaca, 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive, nelle grotte subacquee dell'atollo di Vavu, a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è un'operazione ad alto rischio, anche per le condizioni meteo avverse. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori vanno avanti incessantemente. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'A4. Le accuse per l'uomo sono di omicidio premeditato e violenza sessuale. Il calcio in chiusura, è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12. Stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali con la finale maschile domenica alle 17. Con questo è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: L'informazione Romantica News appena ascoltata qui su Romantica Radio, tra pochissimo Tutta mia la città, questa rubrica che ci sta tenendo compagnia in questo mese di maggio e racconta la storia delle canzoni ispirate da una città, e magari il nome di questa città lo trovate nel titolo oppure anche nel testo. Tra poco andremo a Philadelphia, Streets of Philadelphia con il boss Bruce Springsteen, questo tra poco. Intanto Jimmy Fontana con la nostra favola e tra poco una canzone romanticissima che arriva da Grease, Apples Devote You di Olivia Newton-John.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
7: Torniamo negli Stati Uniti con uno dei brani più intimi e diversi nella carriera di Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. La canzone, forte di una struttura ripetitiva, quasi ipnotica, racconta la città come uno spazio vuoto, un luogo di passaggio, un simbolo di isolamento. Il protagonista finisce dunque per essere solo e invisibile, lasciato ai margini della metropoli.

0: Il brano, che pone al centro l'umanità fragile in uno spazio urbano indifferente, affronta in particolare il tema dell'AIDS e della perdita di umanità. Scritta per il film Philadelphia, interpretato da Tom Hanks, la canzone ha vinto sia l'Oscar che il Grammy Award.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Ciao romantica, sempre bello ascoltare le vostre canzoni dei vecchi tempi, ma soprattutto un grazie di cuore perché mi avete fatto ritornare l'amore. Barbara di Asti.
1: Sono Antonio da Napoli. Con Romantica incontro persone, luoghi, sapori e odori di un tempo. Grazie.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Lo spazio Ciao Romantica ci porta al momento dei saluti. Tra pochissimo arriverà Ornella a tenervi compagnia e a proseguire questo venerdì. Per quanto mi riguarda, diciamo che ho concluso questa settimana, vi aspetto anche la prossima, come sempre qui su Romantica Radio. Sono quella che vi tiene compagnia la mattina prestissimo, vi butta giù dal letto, tra le 6 e le 9 ci sono io, Monia Braga, con voi. Ci salutiamo con Nino Buonocore, con Scrivimi, e tra poco anche Uomo Mio dei Cugini di Campagna. Buona giornata romantica e vi auguro di passare anche un bellissimo fine settimana. Un bacio ancora, cari amici romantici, vi aspetto lunedì alle 6. Ciao!

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

applauso è più per me o più per il fine settimana che sta per arrivare? Secondo me è la seconda che ho detto. Buongiorno anche da Ornella Ruccio, buongiorno da tutta Romantica Radio e buon venerdì 15 maggio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno, 3 ore davanti a noi. Ancora un saluto a Monia Braga che come sempre vi ha aperto proprio la mente la giornata dalle 6 di questa mattina. E allora vi do subito i nostri contatti, il numero a cui mandare i vostri messaggi di ogni tipo: 331 240 78 78. Il mio indirizzo di posta elettronica come sempre è ornella@romanticaradio.it. vi aspetto, vi desidero, perché mi fa proprio troppo piacere leggervi, ascoltarvi, spulciare nelle vostre vite. Spulciamo anche nelle canzoni romantiche tra poco con Bobby Solo e Attento al cuore, attento a lei. Cominciamo subito con Genova e Stefan dal 1978, questa è Reporter.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: L'antica Napoli ci ha raccontato ancora una volta questa mattina le sue melodie classiche e lo farà ancora più tardi in un altro appuntamento con Canta Napoli. Ma adesso è il momento, come sempre, di celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il 15 di maggio 1948. Nasce il compositore, cantante e tastierista, una delle più grandi firme della musica italiana, Dario Baldambembo. Alcuni dei titoli che ha firmato: Piccolo uomo e Donna sola per Mimì, e Minuetto, Amico, Più su ed Io ti seguirò, Stranieri per Renato Zero, Tu cosa fai stasera, e per se stesso, Amico è, per se stesso con i suoi amici. Davvero grande personaggio, come quelli che stanno per arrivare tra poco. Dal 1974, Peppino Di Capri con Lasciamo stare, subito Insieme a te, ed è Daniela Goggi.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Che dite, ci concediamo ancora qualche viaggio nel tempo? Un paio sicuri per andare a rivivere eventi particolari che sono successi in passato proprio in questo 15 di maggio. 1905, viene fondata Las Vegas quando 110 acri, quello che diventerà poi il centro della città, vengono venduti all'asta. Io non vendo nulla qui, anzi regalo la musica che ascoltiamo insieme, perché stanno per arrivare Kenny Rogers con You and I e a seguire ci sarà dal 1968 storica canzone di Peppino Gagliardi, Chi vuole questa musica stasera.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati, ed invece, con un sorriso che ho accompagnato per

0: Romantica Radio, la migliore del mondo. Mi piace e la seguirò sempre, che sono canzoni bellissime. Sono Salvatore, da Bagnara Calabria.
1: Sono Rossana da Lecce, Romantica Radio. Inventarla e poi distruggere il calco. È bello averla come radio unica al mondo. Vi abbraccio e vi amo tutti. Vi ascolto sempre, sempre, sempre.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

un passetto indietro nel tempo, questa volta per andare al 15 maggio, sempre come oggi, ma del 1910, quando la nazionale italiana di calcio fa il suo esordio con la vittoria per 6-2 contro la Francia a Milano. E speriamo magari questa notizia possa essere di buon auspicio per il futuro della nostra nazionale. Confortiamoci come sempre con le più belle canzoni d'amore. Stanno per arrivare Loretta Goggi con Dirtelo, non dirtelo. Subito Sanremo 1971, al terzo posto arrivò questa grande rivelazione, questo genio, Lucio Dalla, 4 marzo 1943, qui su Romantica Radio.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: Apriamo una nuova ora insieme e ancora buongiorno cari romantici. Io sono Ornella Rauccio, questa è Romantica Radio, restiamo insieme fino a mezzogiorno. È il momento per ritagliare qualche secondo e salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878 e andate avanti ad oltranza, tranquilli, perché non ci perdiamo solo uno dei vostri messaggi. Grazie a tutti, tra gli altri eleggo a rappresentante in questo momento Virginia da Palermo. Che scrive: siete ogni giorno con me, mi fate sorridere, mi fate commuovere, tutte le emozioni arrivano da Romantica. Grazie, ma grazie a te per queste parole bellissime che un po' scattano la fotografia di quello che cerchiamo di fare per voi con la musica che sta per arrivare. Ci sarà Adriano Pappalardo con È ancora giorno. Subito andiamo al 1980 con Banco del Mutuo Soccorso. Questa è Paolo Pappalardo.

0: se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Se sei sincero.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

oggi venerdì, allora fine settimana che si avvicina, per qualcuno comincerà magari anche già da questo pomeriggio, per qualcun altro arriverà domani o speriamo quanto prima. In ogni caso, quali sono i vostri progetti? Che cosa avete in mente per questo weekend? Mare, montagna, scampagnata, a casa, con amici, comunque al lavoro, qualunque sia il vostro impegno, restate con noi di Romantica Radio, fatevi accompagnare da noi e raccontateci come vivrete questo fine settimana. Intanto vi faccio ascoltare tra poco Milva sul tema del film Metti una sera a cena, subito 1980, il grande successo degli America, l'album era Alibi e questa è Survival.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. In apertura alla tragedia alle Maldive, morti 5 italiani durante un'immersione in una grotta con una profondità di 50 metri. Iniziate le operazioni di recupero dei corpi, ieri il recupero di un primo corpo. Le autorità locali ritengono che anche gli altri 4 si trovino all'interno delle stesse grotte. L'incidente è avvenuto al largo dell'atollo di Vavu, tra le cause forse la tossicità da ossigeno. Sono 11 i casi di hantavirus finora segnalati, e di questi 9 sono confermati e 2 probabili. 3 invece i decessi. È grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici invece i 27 rimasti a bordo della nave da crociera. Una missione scientifica argentina andrà al punto di partenza della nave Hondius per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di avere concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Voltiamo pagina. Da domani scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta a marzo. Il secondo intervento riguarda l'assicurazione, sarà obbligatoria dal 16 luglio. L'obiettivo è quello di contrastare furti, utilizzi impropri e circolazione irregolare. Il meteo in chiusura, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica. Neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Grazie alla redazione per l'informazione, prepariamoci agli appuntamenti che stanno per arrivare. Tra poco ci sarà lo spazio Tutta Mia la Città, dedicato in questo caso a Berlin di Lou Reed. E poi, attenzione, a seguire, sapete che nel fine settimana torna anche l'appuntamento per divertirsi con nomi, cose e città. Tenetevi pronti perché il più veloce potrebbe conquistare uno dei gadget di Romantica Radio, ma ne parliamo dopo. Prima ascoltiamo Roberto Vecchioni dal 1979 con Vorrei. Subito arriva La Notte Serena. Ma che ora è, scusami? Hanno già notte, pensavo. No, La Notte Serena è di Christian.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
8: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
9: Nel 1973 Lou Reed scrisse uno dei dischi più cupi della sua carriera. Il brano che lo introduceva è Berlin. Nel testo in realtà la città non viene descritta, ma è solo evocata, appena percepita. Vera protagonista è una storia d'amore tossica, distruttiva, fatta di disagio e dipendenza. Berlino, che ne fa da scenario, per conseguenza è fredda e distante.
10: We were in small cafe. You could hear guitars play. It was very nice.
9: In un'atmosfera intima ma inquieta, Berlin è un disco narrativo che racconta una storia completa con una produzione teatrale. Al momento dell'uscita del disco, il pubblico rimase spiazzato e le recensioni furono contrastanti. Oggi è considerato un classico.
7: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Siete favolosissimi, Amedeo da Cava dei Tirreni, grazie di esistere.
1: Siete stupendi. Io sono Giovanni da Battipaglia. Siete inimitabili. Mi fate ricordare tutta la mia giovinezza.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica. Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331 240 7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
3: Dunque, conoscete tutti le regole di nomi, cose, città? Vi siete allenati in settimana? No, perché siamo già pronti a girare la ruota. E quale abbinamento troveremo? Non lo so, andiamo! Mestiere con la T. E allora il primo che scrive un mestiere che inizia con la T al 331 240 78 78 conquista uno dei nostri gadget. Velocissimi, 331 240 78 78.

finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via.

Cara, derogati le teste per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
8: Ci ripicchiola se mi vola il tempo come al solito, 2 ore così in un battito di ciglia. Vabbè, abbiamo ancora un'ora davanti a noi fino a mezzogiorno. Ancora buongiorno, buon venerdì 15 maggio da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. E adesso voglio salutare ancora qualcuno tra quelli che stanno scrivendo al 331 240 78 78. In questo caso Aldo da Cuneo, che scrive: mi sono innamorato di Romantica al primo ascolto e ora siete la mia unica radio. Ma perché, quante ne volevi? Una deve essere la nostra. Questo fine settimana sarò di turno, ma buon weekend a tutti i romantici. Grazie, non ci hai detto che lavoro fai, in ogni caso buon lavoro. Allora speriamo di alleggerire le tue fatiche anche con la nostra musica. Sta per arrivare Rettore da Sanremo 94 con Di notte specialmente. Subito ci sono Gli occhi a mandorla di Rossano.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

l'acqua che mi sfiora la

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
11: Va ora in onda Canta Napoli. Una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: E ancora una volta siamo stati a Napoli per ritrovare i classici partenopei, ma adesso facciamo un viaggio stellare, vi porto nello spazio, no, nel senso che comunque si parla di canzoni, perché sapete che Romantica Radio è il tempio delle più belle canzoni d'amore, le più belle del mondo, davvero. Ma vi siete mai chiesti quale sia stata la prima canzone cantata nello spazio, non sulla Terra? Beh, sembra sia stata Jingle Bells nel 1965, una cosa davvero curiosa, ma pare sia andata così. Quali sono le canzoni che stanno per arrivare? Tra poco ci sarà Laura Luca dal 1980 con Baci Baci, e subito, guarda un po', c'è anche il link tra i baci e le labbra, perché arriva Luca Barbarossa con Belle le tue labbra.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Mi piaci.
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
7: Mi piaci.
9: Il fatto che oggi sia venerdì non vi dice nulla sulla programmazione di Romantica Radio? Se siete quelli fedelissimi, sì, assolutamente vi dirà che oggi pomeriggio, come ogni venerdì pomeriggio dalle 17 nello spazio di Lucio Belmonte, tornerà l'appuntamento con Senti chi ci ascolta per scoprire di più sulle vite dei romantici ascoltatori di Romantica Radio. E allora, volete prenotarvi anche voi per questo spazio? Scrivetelo, mandate il vostro messaggio al 331 240 78 78. Potreste esserci proprio voi nel Senti chi ci ascolta. Appuntamento allora a questo pomeriggio. Lucio Belmonte sarà con voi dalle 15 alle 18, ma dalle 17 la finestra si aprirà su Senti chi ci ascolta. E adesso ascoltiamo le più belle canzoni d'amore. Sta per arrivare Bimba mia di Umberto Napolitano, subito Massimo Ranieri, storico del 1968, Rose Rosse.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ciao romantica, un Antonio da Cosenza, un abbraccio affettuoso, una musica eccezionale, delle canzoni bellissime. Grazie, ci siamo sempre.
1: Vi ascolto perché vi adoro e mi fate ricordare la mia gioventù. Io vi ringrazio tanto, siete grandi, vi voglio bene. Ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

0: Che bello aver sentito prima le vostre voci nello spazio Ciao Romantica. Io sto per dire ciao, nel senso che sto per andare via tra un po' e sta per arrivare con voi come sempre Marco Tre da mezzogiorno fino alle 15, quindi devo fare spazio. Prima ascolteremo Harmonium con Bambina Mia, subito ci saranno Julie and Julie con Perdermi. Io non mi perdo, tranquilli. Intanto da Ornella Rauccio l'augurio di uno splendido fine settimana. L'appuntamento ve lo do come al solito per la prossima settimana, dal lunedì al venerdì e sempre dalle 9 a mezzogiorno, sempre qui su Romantica Radio. Ciao!
1: Romantica.
2: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Cara Ornella, hai finito di chiamarmi Sal, mi prendi sempre in giro, così riferendoti a Sal da Vinci. Non mi somiglia affatto, anche se l'ha detto una nostra ascoltatrice, tu mi prendi in giro bene bene, vabbè. Insomma, benvenuti anche quest'oggi dalla voce di Marco 3, saremo insieme fino alle ore 15. Oggi è venerdì 15 maggio 2026, allora ultimo giorno della settimana per molti di voi, per molti di noi, anche noi della radio cambiamo il sabato e la domenica, ma di questo ne parleremo più tardi. Adesso Simone Serpone ci manda in onda Jairo con Più forte di me e subito dopo Guido Renzi, che solo qui su Romantica Radio ascoltiamo in Buonanotte amore, e a voi buon ascolto.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Ciao Simone Serpone, che ha la parte tecnica della nostra trasmissione. A me questo 15 maggio ce l'ho qui in testa, mi ricorda qualcosa, però con questa testolina non ricordo esattamente. Vabbè, no, non è la giornata della famiglia, come dici tu. Vabbè, sì, è anche questo oggi, però non mi riferivo a quello. Oh, adesso ascoltiamo Demis Rousseau con Dolce Veleno e subito L'odore del mare, che sostituisce il nostro profumatore. Ecco, il caso di dire, anche se più tardi si giocherà a nomi, cose e città. Ritornando all'odore del mare, c'è Edoardo De Crescenzo.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Romantica News.
8: Bentrovati dalla redazione. L'economia in apertura, l'inflazione ad aprile sale al 2,7%, lo indica l'Istat, spiegando che la salita è sostenuta dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. La Banca d'Italia intanto fa sapere che a marzo il debito pubblico è aumentato di 19,5 miliardi rispetto ad aprile ed è pari a 3.158,8 miliardi. La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata. Così ha detto il capo della Casa Bianca, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Si troverebbero tutti in una grotta a 50 metri. In chiusura al calcio, è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. E con questo è tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: 15 maggio mi ricorda qualcosa, ma sì, ecco, è possibile inviare la dichiarazione dei redditi. Finalmente iniziamo il festone del 7.30 2026 con i redditi del 2025. Oh, aspettavamo questo momento, dite la verità. Allora, mentre vi organizzate, voglio ricordare che tra un po' c'è anche Tutta mia la città. Oggi vi porto a Vienna insieme a Billy Joel e subito Mina la ascolteremo con Te sarà diverso. A seguire i Camaleonti in Piccola Penna.

0: la tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
2: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
3: Sebbene non fosse nato come singolo principale, Vienna è diventata nel tempo una delle canzoni più amate di Billy Joel. In questo brano la città è interpretata come metafora del tempo, un simbolo della maturità che porta con sé l'invito a rallentare. L'autore sembra, attraverso il testo, invitare chi ascolta a non correre troppo e a non bruciare le tappe, perché ogni cosa ha il suo momento.

0: Il brano è assolutamente reale. Billy Joel lo scrisse infatti dopo aver visitato Vienna e aver visto anziani ancora molto attivi. Da qui arrivò l'ispirazione per la stesura del testo, che sembra una conversazione personale più che una performance. Nel testo è inserita una strofa che racchiude il senso completo della canzone. Vienna waits for you. Vienna ti aspetta, diventata nel tempo una citazione molto diffusa.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica, solo da noi.

0: Romantica Radio, la radio più bella che ci fa rivivere i momenti più dolci e belli che abbiamo vissuto nella nostra infanzia. Grazie.
1: Siete fantastici, le vostre canzoni ci fanno rivivere un passato indimenticabile. Tobia Falcetti da Pozzuoli, provincia di Napoli. Ciao Romantica.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Vincere due volte la lotteria? Beh, le possibilità secondo gli esperti sono una su mille miliardi, ma a Richard Davis, parrucchiere di 49 anni del Galles, è successo davvero. Ne parliamo oggi durante la nostra trasmissione del venerdì. Adesso vi lascio con Alejandro Baldi e Tu sei per me, e subito Bruno Filippini, che solo qui ascoltiamo in Sabato Sera.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Pronti pronti a salutare le nostre amiche e amici ascoltatori, abbiamo Giusy de Roma che ci segue sul DAB e con i suoi spostamenti casa-lavoro, grazie cara Giusy, e poi Maria da Tropea, lei al mare, beata lei, che scrive a marco@romanticaradio.it, Ciro da Bagnoli, vi seguo sempre in auto perché lavoro con ARPAC, quindi a Salerno, mi sono innamorato di Romantica Radio e vi seguo in ogni città. Grazie Ciro da Bagnoli per la tua fedeltà, e per te e per tutti gli altri, Laura Branigan con How Am I Supposed to Live Without You, e subito Fiordaliso e Fausto Reali con Se Non Avessi Tempo.

0: se non avessi te. Io ti inventerei.
1: Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Una storia che ha dell'incredibile, ne parlavamo prima, di questo signore che ha vinto due volte alla lotteria. Ebbene, è possibile, secondo gli esperti addirittura c'è una possibilità su 1.000 miliardi, ma Richard Davis del Galles è successo davvero. Pensate che la prima volta nel 2018 vinse casualmente appunto 1 milione di sterline, fece viaggi, acquistò un appartamento, regalò dei soldi ai figli, insomma, voglio dire, e acquistò addirittura un minibus per una squadra di rugby locale, regalato alcune auto ad amici, parenti, eccetera eccetera. Curiosamente ha insistito a giocare sugli stessi numeri, che se non mi sbaglio erano relativi sempre a date di nascita dei figli, e nel 2025, mentre stava caricando il suo camper per un ennesimo viaggio, gli arriva subito una notifica sull'applicazione di questa lotteria e aveva vinto un altro 1 milione di sterline di nuovo. Insomma, una coincidenza che veramente lascia perplessi. Come si dice quando si nasce con la camicia? Ecco, ho detto tutto. Adesso vi lascio con Don Bachi e canzone Subito Santino Rocchetti, Dolcemente Bambina.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ma come vorrei essere parente di Richard Davison, magari anche fratello, perché no, ma cambierei anche il cognome, guarda, e andrei a vivere nel Galles, sicuramente. Va bene, comunque, veramente molto fortunato. Come dici, Simone? Non lo posso dire per radio assolutamente, ma avete capito voi che siete intelligenti e perspicaci, vero? Claudio Baglioni, con tutto l'amore che posso, andrà in onda tra un po', ma subito Marcella, un sorriso e poi... Perdonami.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: ed io sono sempre più affascinato da questa splendida emittente. I miei clienti sono estasiati. Si sogna tutti i giorni, 24 su 24. Un bacio a tutti voi da Giovanni da Curti. Ciao.
1: Ciao Romantica Radio, siete la mia allegria, la mia felicità. Giusi da Cetraro.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Questa sera, che è venerdì, insomma, organizzate una bella cenetta, accendete qualche candela e ascoltate Robertino alle 21, perché vi parlerà della musica che ha fatto epoca dagli anni 60 a oggi. Una trasmissione davvero interessante. Canzoni che hanno segnato generazioni, ricordi e momenti di vita, un po' quello che facciamo durante il giorno qui a Romantica Radio. Insomma, è una notte tutta da ascoltare con il cuore e con la memoria accesa. E accendete anche la radio stasera alle 21 insieme a Roberto Malvagnini qui su Romantica Radio. Eccolo qui Roberto Soffici, tra un po' con Tanto Donna e subito una notte speciale che non è quella di Robertino, ma la canta Alice.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: matrimonio in vista.
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
7: Rimanete incollati, amici miei, su Romantica Radio, perché tra un po' giocherelleremo insieme con nomi, cose e città. L'orario naturalmente è a sorpresa, è sorprendente anche sapere che è il momento del caffè ed è sorprendente ascoltare la nostra musica. Filipponio, Pazzo non amore mio, e subito Albano e Romina in Nostalgia Canaglia.

0: Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Ci sono dei silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

stata lunga e questa notte non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero, punto e basta.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Care amiche e amici, il momento è arrivato. Sapete tutti le regole di nomi, cose e città. E siamo pronti a girare la ruota. Attenzione, perché dovremo trovare l'abbinamento giusto con la lettera giusta che uscirà naturalmente. Poi il primo che arriva al 331-240-7878, scrivendo la risposta esatta naturalmente, oltre al nome e la località da dove ci chiama, porterà a casa uno dei nostri gadget. Sei pronto, Simone, a mandare in onda la ruota della fortuna? No, vabbè, quella è un'altra cosa. Comunque, vabbè, insomma, sei pronto a fare il criceto? Pronti? Via! Bene, città con la lettera P come, va bene, non lo posso dire, come pesca, ecco, va bene? Il primo che scrive al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadget. Evviva! Vi lascio con Giampiero Artegiani.
2: Acqua alta in piazza San Marco.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Palermo che sono arrivati, i Pesaro Urbino, non vi i Pisa, non senza parole proprio. Va bene, insomma, abbiamo il nostro vincitore che verrà richiamato dalla nostra redazione naturalmente per prendere l'indirizzo esatto dove far recapitare uno dei nostri gadget. Bravissimi quindi a tutti voi, ma comunque rimanete su Romantica Radio perché ci saranno altre possibilità per portarvi a casa i nostri gadget. Vi lascio con la musica. Ci sono i giganti in tema, subito il giardino dei semplici giallo.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: Sono Anna da Maratea Potenza, voglio farvi complimenti, io non conoscevo la vostra radio, ma adesso sono contentissima, tanti ricordi con queste canzoni, bravi ragazzi, complimenti e grazie.
1: Sono Rita da Pomigliano d'Arco, ascolto la vostra radio e mi fa sempre sognare.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Allora Lucio, tocca a te. Hai sentito la notizia di questo signore del Galles che ha vinto due volte, mica una, due volte separatamente la lotteria, oltre 2 milioni 300 mila euro tradotti in euro naturalmente. Beh, fortunato lui, tu al massimo hai vinto un prosciutto alla sagra del fagiolo di Controne, ecco, va bene. Vabbè, vi lascio insieme a Lucio Belmonte augurandovi a voi una buona fine settimana, ci risentiamo lunedì. Le ultime due canzoni, Piero Cassano, Non arrenderti mai, e subito i Dick Dick, Tra i fiori rossi di un giardino. Eccolo qui che arriva Lucio, ciao e a lunedì.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: radio.
1: Ormai mi è entrata nella mente questa sigletta che ci ricorda che ogni pomeriggio a quest'ora apriamo il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Buon venerdì, oggi siamo al 15 di maggio, la voce di Lucio Belmonte, dico puntatona oggi per quale motivo? Innanzitutto perché tra poco c'è lo spazio nomi, cose, città che vi consente di aggiudicarvi i nostri gadget di Romantica Radio e poi dalle 17 alle 18 scopriamo un altro protagonista di Romantica Radio con Senti chi ci ascolta, quindi ospitiamo uno di voi. Saluti al mio amico Marco Tre che vi ha fatto compagnia fino a qualche minuto fa, non dimenticate che lui torna lunedì sempre all'ora di pranzo, mentre oggi partiamo veramente con il botto, vi dico per quale motivo, perché tra poco c'è l'appuntamento con la Collection Canta Napoli, ma subito ascoltiamo Fabio Concato con Domenica Bestiale e Figli delle Stelle, il brano di Alan Sorrenti.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Vi siete lasciati contagiare, dite la verità, con la nostra collection Canta Napoli, avete anche accennato qualche piccola nota. Vabbè, è anche comprensibile perché le belle canzoni inducono sempre un po' a cantare. Poi quando si canta si migliora anche l'umore, è una cosa che leggevo proprio dal punto di vista scientifico. Torniamo ai nostri argomenti. Oggi vi anticipo che parleremo di una cosa che è entrata prepotentemente nella nostra vita, nella nostra esistenza. Adesso non so se ci farà bene nel corso degli anni, per il momento la prendiamo così com'è e cerchiamo in qualche modo di gestirla. Parliamo dell'intelligenza artificiale. Vi siete mai fatti la domanda? Quali sono le domande più ricorrenti che noi facciamo all'intelligenza artificiale? Quali sono le curiosità che vogliamo soddisfare grazie a questa nuova tecnologia? Ne parliamo tra poco, quindi state con noi, però subito ascoltiamo Little Tony con Capelli Biondi e si parte con Souvenir, la canzone di Mattia Bazzar.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Cerimonia? Evento importante?
3: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
2: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
3: Punto zero, punto e basta.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura alla cronaca, le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Le squadre della Guardia Costiera Maldiviana hanno raggiunto l'area con imbarcazioni di soccorso e personale specializzato. A bordo sono presenti sommozzatori della Guardia Costiera e della Polizia Locale. Nella cattedrale di Palermo è stato celebrato l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo Calcio, morta a 8 anni in seguito a un tumore. Ultras della Curva Nord e un centinaio di cittadini hanno accolto il feretro della bimba al suo arrivo in chiesa. A fianco della bara uno striscione gigante con su scritto «Addio guerriera». Passiamo agli esteri. Donald Trump ha affermato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran si sta esaurendo dopo aver discusso ieri con il presidente Xi Jinping. Sulla questione cruciale delle scorte nascoste di uranio arricchito dell'Iran, Trump ha minimizzato: in realtà mi sentirei meglio se le ottenessi, ma penso che sia più una questione di pubbliche relazioni che di altro. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, fra cui 3 ragazzine di 12, 15 e 17 anni e 48 feriti. L'ha reso noto il ministro degli interni Klimenko. Mosca ha lanciato contro l'Ucraina per 30 ore quasi 1600 droni e missili, un intero condominio è stato distrutto. In chiusura allo sport, Luciano Darderi impegnato sul centrale del Foro Italico a caccia della sua prima finale in un Master 1000 in carriera. L'azzurro affronta il numero 25 del mondo Casper Ruud nella semifinale degli internazionali BNL d'Italia. Incognita meteo con la pioggia che minaccia di condizionare la giornata. Il match sarebbe in programma non prima delle 15:30. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: In questo pomeriggio ci stiamo chiedendo quali sono le domande che facciamo più spesso noi italiani all'intelligenza artificiale. L'articolo che qua sotto mano porta un elenco veramente lunghissimo, io non posso leggervele tutte, vi dico soltanto le prime tre, poi magari voi mi dite se siete d'accordo con me. La prima domanda che facciamo spesso è: qual è il modo più semplice per imparare una nuova lingua? Poi ancora un'altra domanda: quali sono i sintomi della depressione? E ancora, qual è il modo per mantenere la concentrazione in quelle che sono le cose che facciamo quotidianamente? Ecco, anche voi vi fate queste domande, o meglio, sarei curioso di sapere quali sono le domande che fate voi più spesso all'intelligenza artificiale. Mentre ci pensate, vi faccio ascoltare Limousine con Malgrado te, malgrado noi, e subito Equipe 84 con Nel ristorante di Alice.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa, Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: sono Rosa da Caserta. Volevo dirvi che ogni volta che ascolto la vostra musica sento la mia anima rinascere. Grazie sempre.
1: Adorabile romantica radio, sei splendida nella enorme varietà dei generi musicali, tutti quanti animati dal sentimento più bello appartenente al genere umano. Due punti, l'amore. Cristina da Lagonegro.
2: Ti piace romantica radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ma sono arrivati un po' di messaggi su quali sono le domande che più spesso fate all'intelligenza artificiale, però devo dire che c'è un messaggio che voglio condividere con voi del nostro amico Piero che scrive da Napoli. Lui invece si chiede un'altra cosa: quali sono invece i danni che possono derivare dall'utilizzo smodato di quella che è proprio l'intelligenza artificiale? Tanto ormai adesso siamo tutti abituati, quando dobbiamo risolvere un piccolo problema, anche una cosa che può sembrare banale, di ricorrere proprio all'intelligenza artificiale. Non è che poi, dice Piero, non riusciamo più a pensare da soli, a risolvere i problemi da soli? Ma chissà, staremo a vedere, soltanto il tempo ci darà un po' di risposte. L'importante è saper utilizzare la tecnologia, non farci influenzare invece dalla tecnologia. Ascoltiamo adesso Lisa, che bello ritorna Stefano Sani, e non poteva mancare nel nostro pomeriggio anche Francesco De Gregori con Piano Bar.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Ma ancora buon pomeriggio ai nostri amici che sono arrivati da poco su Romantica Radio in questo venerdì 15 di maggio. Attenzione, attenzione, ecco perché me lo chiedete sempre: ma come posso giudicarmi i gadget di Romantica Radio? Dovete essere attenti all'ascolto, anche perché in quest'ora potrebbe arrivare l'appuntamento con nomi, cose e città che vi dà l'opportunità di poter ricevere a casa i nostri gadget, ma dovete essere veloci e anche fedeli, quindi mi raccomando, sempre con l'orecchio alla radio anche per ascoltare le nostre canzoni. Arriva All Stewart con Eared Cats, subito Pensami di Julio Iglesias.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
1: Ma quante volte avremo passato un po' di tempo a casa con gli amici, con questo spazio nomi, cose, città, quante volte, e adesso lo possiamo fare anche con Romantica Radio. Attenzione, grazie a questo spazio avete l'opportunità di aggiudicarvi i nostri gadget. Cosa dovete fare? Molto semplice, tra poco vado a girare la ruota, scopriremo quelli che sono gli abbinamenti di questo momento. Voi dovrete inviarmi un messaggio velocemente. Il primo che arriva si aggiudica i nostri gadget. Quindi, se siete pronti, fermatevi, ascoltate con attenzione. Andiamo a girare la ruota anche per oggi. E l'abbinamento qual è? Dovete scriverci un nome con la lettera B. Ripeto, un nome con la lettera B. Il primo che arriva con il suo messaggio si aggiudica i nostri gadget. Scrivete subito al 331-240-7878.

che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Com'era prevedibile, per questo appuntamento con nomi, cose, città stanno arrivando tantissimi messaggi, però non mi scrivete. Ho diritto ai gadget, non posso dirlo io. Ecco, allora, se siete stati bravi, siete stati veloci, anzi se siete stati il più veloce, ecco, dovete aspettare sempre il messaggio della nostra redazione che vi comunica che avete diritto ai nostri gadget. Se non lo avete fatto per oggi, non ci siete riusciti per oggi, fatelo sempre, perché questo appuntamento dura per tutto il weekend, quindi state attenti con l'orecchio alla radio, anche per ascoltare tra poco la rubrica Con tutta mia la città. Oggi protagonista la canzone Barcellona con la voce del grande Freddie Mercury, ma prima arriva Perdono, la canzone di Caterina Caselli, e subito io mi fermo perché ascolto un brano fantastico di una voce eccezionale, Giorgia, Gocce di memoria.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Carattere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
8: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
9: Barcellona è uno dei primi esempi mainstream di fusione tra pop e lirica. Una produzione ampia, orchestrale, teatrale, che mise insieme la straordinaria vocalità di Freddie Mercury con quella della soprano Montserrat Caballé. Il testo è una vera e propria celebrazione della città, vista come un palcoscenico ideale, ma è anche un'esaltazione dell'incontro tra culture e stili musicali.

La caratteristica principale del brano è proprio la perfetta alternanza di voce pop e voce lirica in un crescendo continuo. D'altronde il brano è costruito come un duetto teatrale, ma moderno. La canzone divenne il simbolo delle Olimpiadi di Barcellona 1992, sebbene pubblicata anni prima. Freddie Mercury morì nel novembre del 1991, pochi mesi

0: quando ho conosciuto Romantica non ho cambiato più con nessuna radio. Ci fate sognare, grazie di esistere.
1: Ciao Romantica Radio, ho tanto tempo per dirvi che vi amo. Ciao Rosa da Casavatore.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Quanto mi piace questo spazio che mi sono ritagliato tutti i giorni più o meno a quest'ora per salutare i nostri ascoltatori più attenti, quelli più assidui, ma soprattutto quelli che interagiscono di più. Oggi mi trasferisco a Ro, siamo in provincia di Milano. Fatemi salutare e ringraziare, un abbraccio fraterno al nostro amico Felice, che da quando ci ha scoperto non ci molla più. Ma grazie Felice, e ripeto soprattutto anche ai nostri nuovi radioascoltatori, se volete scriverci fatelo. I messaggi vocali che ci mandate li ascoltiamo in uno spazio che si chiama Ciao Romantica, mentre i messaggi di testo possiamo, come sentite, condividerli anche durante i nostri appuntamenti. Quindi scriveteci 331 240 7878. Un po' di movimento, arriva anche Rita Pavone con il Jagajay, subito Ron, arriverò a mezzogiorno.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Anche oggi, come avete sentito dalla nostra sigletta, c'è l'appuntamento con Senti chi ci ascolta ogni venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18. Noi sentiamo i nostri ascoltatori. Vi vado a presentare immediatamente la nostra ospite di oggi. Si chiama Carmen. Benvenuta, buon pomeriggio Carmen.
1: Ciao, ciao a tutti e ciao soprattutto a te. Mi fa veramente piacere il fatto che tu mi abbia coinvolto in questo angolo, perché insomma... fa bene, un contatto diretto, fa benissimo e ci rende un pochino più reali, diciamo così.
0: È vero, insomma i radioascoltatori solitamente chiamiamo così radioascoltatori, poi alla fine invece è bello sentire anche le vostre voci, no? Voi che ci ascoltate, certo. Noi che vi sentiamo. Carmen, andiamo un po' nel vivo, tu abiti dove precisamente? Io qua sotto mano dalla tua scheda, Maleo, dove okay. Si trova Maleo, sì. Questa città?
1: Allora, Maleo, guarda, a dire il vero non lo conoscevo neanch'io, perché quando mi è presentato mio marito mi ha detto appunto che abitava Maleo, io l'ho guardato ma esiste,
0: esatto.
1: E quindi non ti dico se è arrabbiato tantissimo.
0: Comunque,
1: Maleo è un paesino della Lombardia,
0: sì.
1: Della Bassa,
0: sì.
1: Dove comunque noi abbiamo nebbia, umidità, zanzare, per cui se avete bisogno le regaliamo, non le vendiamo.
0: Bello.
1: E è vicino a Codogno.
0: Sì.
1: Codogno è stata famosissima,
0: sì, sì,
1: nel 2020,
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Il Covid.
0: Sì, mi ricordo benissimo,
1: ecco,
0: perché è stata
1: e quindi
0: la prima...
1: noi siamo proprio a 3 km da Codogno. E che dirti di Maleo? Ci sono 3.000 anime.
0: Però è un posto bello, insomma, dove si sta tranquilli, nel senso che magari tu quando...
1: sommato abbiamo tutti i servizi che ci servono, però vabbè, a due passi, diciamo a pochi chilometri, abbiamo una Cremona, siamo molto vicini a Piacenza, cui diciamo che stiamo bene, abbiamo tutte le comodità e questo, anche se...
0: Sì?
1: Nel mio cuore io sono un pochino una cittadina, perché comunque io arrivo da Lodi, non che Lodi sia una grossissima metropoli, però è un altro vivere.
0: È un altro
1: però
0: vivere.
1: Va bene.
0: Vabbè,
1: va
0: però
1: bene così.
0: Ti saranno molto grati gli abitanti di Maleo, perché ne hai parlato benissimo, ed è giusto che sia così, perché è una località abbastanza tranquilla, quindi sicuramente saranno molto grati con te. Lodi
1: anche
0: invece...
1: ci devo tornare
0: stasera. Brava!
1: E quindi non posso dire altro.
0: Vabbè dai. Comunque, grazie, abbiamo conosciuto la nostra amica Carmen, che si trova a Maleo, vicino Lodi,
1: esatto.
0: E quindi ci ha così presentato già il posto dove abita. Abbiamo già avuto modo di capire quanto sei simpatica, poi tra poco sveleremo anche un po' non so, quello che ti piace fare nella vita, qualche tua passione, e poi naturalmente parleremo anche un po' di musica, perché trattandosi di un appuntamento con la radio non possiamo trascurare la musica, che è la parte importante anche della nostra giornata. A proposito, ci fermiamo un attimo, Carmen, tu stai là ferma nel nostro pomeriggio di oggi.
1: Non mi sposto.
0: Ecco, e ascoltiamo Gli Alunni del Sole con la canzone, si intitola Concerto.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Cerimonia? Evento importante?
2: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
1: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
2: Punto zero, punto e basta. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni, su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
2: Romantica Radio, ancora buon pomeriggio, la voce di Lucio Belmonte nello spazio Senti chi ci ascolta. Già presentato in questo pomeriggio la nostra ospite di oggi, Carmen D'Amadeo.
3: Ciao, sono ancora qua.
2: E non ti muovere, Carmen, mi raccomando.
3: No,
2: anche
3: per il momento no, guarda.
2: Ecco, mi fa piacere. Senti, ma a parte tutto, io ti ho beccato in qualche minuto un po' di pausa, perché tu lavori dove? A Lodi, però, non lavori a Maleo.
3: Io lavoro, a Lodi. E lavoro in un'azienda importante dove noi produciamo e spediamo praticamente sia a livello nazionale che internazionale, insomma un po' tutto il mondo,
2: sì.
3: Dei brand, profumi, sì, appunto di case di firma. Noi qui facciamo sia la produzione che la spedizione,
2: la distribuzione.
3: Per cui lavoro qua da diversi anni, sono nel settore della logistica. Il lavoro mi piace, i colleghi dipende da chi mi capita. Però vabbè
2: tutto ci sta, ci sta.
3: E quindi a fine mese mi faccio andare bene anche alcuni colleghi, dai.
2: Va bene,
3: diciamo,
2: ci sta benissimo, dai. Senti, Carmen, la cosa che mi incuriosisce molto, ecco, non so se sicuramente i nostri amici lo avranno immediatamente capito, che è questa, che sei così, insomma, giovanile, anche il tuo modo di porti, insomma, come sei così simpatica. Però questo dovuto anche dal fatto che tu, insomma, da giovane, mi sembra un po' di anni fa, non da giovane, un po' di anni fa,
3: esatto,
2: ti sei anche, insomma, cimentata nel mondo della radio.
3: Bello, certo.
2: Ti ricordi ancora il nome della radio dove una volta ti divertivi?
3: Sì,
2: come si chiamava?
3: Allora, si chiamava Rete Commerciale Lodigiana, perché era una radio che aveva sede in Lodi.
2: Sì.
3: E nulla, io per caso sono entrata tramite alcuni amici.
2: Sì.
3: E per 3 anni, anzi anche di più, forse non ho più mollata. Passavo più tempo in radio che a studiare, tant'è che quell'anno mi hanno bocciato. Allora diciamo che ho avuto un confronto diretto con mio papà.
2: Addirittura.
3: E mi ha detto: ascolta, va bene tutto, però forse. Eh sì, perché poi è, diciamo, un qualcosa che ti prende, sia ascoltare ma anche quando fai la speaker.
2: Vedi.
3: Io passavo l'estate in radio e mi

0: musica, proprio musica in tutte le salse, quindi anni 70, 80, musica italiana, straniera, purché ti arrivi al cuore, al sentimento.
1: Vedi?
0: Per cui io, ecco perché vi ascolto, perché comunque
1: lo sapevo,
0: diciamo che aprite un po' tutti i miei ricordi.
1: Che bello, che bello.
0: E quindi poi passavo i pomeriggi.
1: Come si chiamava questo programma? Come si chiamava il tuo programma? Così giusto anche per
0: adesso non me lo ricordo.
1: Ah, non te lo ricordi però.
0: No, adesso
1: c'è un piccolo episodio che puoi raccontarmi, non so, magari di quegli anni.
0: Quando facevi facevano giochi in diretta, almeno all'epoca erano molto di moda.
1: Sì.
0: Ho fatto tanti di quei casini. Scusate, non si può dire, ma io lo dico perché non riuscivo mai a far partire il tempo. Click, clock, clack, questi rispondevano, io rimanevo sempre in ritardo. Tant'è che è arrivato anche lì il socio della radio, mi ha detto o impari o impari.
1: Vero.
0: Ma non è facile.
1: Però
0: alla fine quelli lì mi creavano angoscia, ma poi mi facevo delle risate da sola. Perché poi restavi da sola in radio, no? Perché
1: certo,
0: una volta
1: naturale,
0: che ti vedevano, che eri spigliata, ti facevi la tua scaletta.
1: È vero,
0: ovviamente,
1: era un
0: poi
1: po' diverso. Carmen, la nostra amica, che oggi è protagonista di Senti chi ci ascolta, come avete sentito, ma anche insomma dalla sua verve, no? Si capisce che è una amante della radio. Senti, visto e considerato che abbiamo parlato di radio, ci fermiamo per un attimo, torniamo ancora con un po' di musica, ascoltiamo Nicola Di Bari con Paesi e poi ancora insieme con Senti chi ci ascolta.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Mi piaci.
7: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
6: Mi piaci.
8: Romantica News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri è giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino con il presidente degli Stati Uniti che è ripartito per Washington. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha poi fatto sapere che Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti ad autunno di quest'anno. Il tycoon ha dichiarato: abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz su X ha scritto: ho avuto una buona telefonata con Trump nel corso del suo viaggio di ritorno dalla Cina. Siamo d'accordo sul fatto che l'Iran debba sedersi al tavolo dei negoziati. Lo stretto di Hormuz va riaperto. Teheran deve rinunciare al possesso delle armi nucleari. La cronaca: riprenderanno sabato mattina le ricerche e le operazioni di recupero dei 3 italiani deceduti ancora dispersi durante un'immersione alle Maldive. È una grotta che arriva oltre 60 metri di profondità in un atollo a sud di Malé. La grotta consiste in 3 ambienti successivi, ha spiegato Damiano Frankovic, ambasciatore d'Italia nello Sri Lanka e competente per le Maldive. Il cardiochirurgo Guido Pido, il medico che ha eseguito il trapianto di cuore al piccolo Domenico Caliendo, in una riunione informale con altri sanitari dell'equipe, ha dichiarato: il cuore io l'avevo tolto prima di, diciamo, capire che quell'altro potesse avere dei danni, quindi non abbiamo avuto scelta. Chiusura allo sport, giornata di semifinali azzurre a Roma agli internazionali d'Italia con l'incognita maltempo. Sul campo centrale del Foro Italico alle 15.30 è iniziata la sfida tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Alle 16.08 sul 4-1 per il norvegese durante il primo set, però la partita è stata sospesa per pioggia. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: Senti chi ci ascolta, 4 chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
11: Romantica Radio, siamo all'appuntamento con Senti chi ci ascolta, venerdì pomeriggio, sapete, tutte le settimane tra le 17 e le 18, ospite un nostro ascoltatore, oggi una nostra ascoltatrice. Parliamo con la nostra amica Carmen che ha il telefono con noi, l'abbiamo conosciuta, è di Lodi, però vive a Maleo, lavora a Lodi ed è anche un ex speaker, perché mi ha raccontato moltissimo del suo passato legato proprio al mondo della radio. Carmen, a proposito di radio, abbiamo parlato un po' anche di musica, però adesso parliamo anche un po' di canzoni, magari quelle più legate, certo, ai tuoi ricordi. Ci sono delle canzoni o qualche canzone in particolare che puoi ricordare insieme a noi, legata a un ricordo della tua vita, ma anche, che so, quegli anni bellissimi che hai vissuto insieme anche alla radio?
12: Allora, sicuramente una delle canzoni che mi è rimasta nel cuore, perché si andava a ballare, no? Perché c'erano, sì, queste famose discoteche, così.
11: Ricordo.
12: I Like Chopin. Gazebo,
11: di Gazebo,
12: che era una delle,
11: esatto,
12: canzoni che poi mettevo, sparavo in radio, ed è la canzone con la quale poi mi sono in contatto con mio marito.
11: Ma allora,
12: e quindi ancora, beh, oggi, sì, quando casualmente la becchiamo su qualche radio, su qualche frequenza, a cannone, scusate l'espressione, però si mette e niente, è rimasta comunque la nostra canzone. Poi vabbè, di canzoni ce ne sono belle. Io spazio sia da quelle italiane a quelle in lingua straniera.
11: Diciamo un artista italiano che magari ti piace, ti è rimasto
12: Renato Zero per eccellenza.
11: Certo, vedi.
12: Per me Renato Zero, da più su, Amico, Il cielo, insomma, diciamo i vecchi LP.
11: Ecco, quindi anche le canzoni che ascolti su Romantica, ogni tanto qualcuna che sicuramente, certo. Ecco, che sicuramente ti ricorderà.
12: Sì, ma poi mi piacciono anche Gli alunni del sole.
11: Certo.
12: Canzoni comunque che ti toccano, ecco. Canzoni che non ti fanno pensare, che anche quando accendi la radio la mattina e fai sto viaggio verso il lavoro, ti regalano qualche momento di leggerezza.
11: Bello.
12: E comunque ne abbiamo veramente bisogno.
11: Al lavoro non puoi sentire la radio perché sei impegnato in altre cose.
12: Purtroppo
11: che peccato,
12: no.
11: Che peccato. Guarda
12: però,
11: un po'. Sì.
12: Ogni tanto lo dico, metto le cuffie e faccio partire qualche canzone, tanto non si può dire, ma lo faccio e vabbè.
11: E l'ascolti.
12: È così. No, abbiamo bisogno un po' di musica.
11: È vero, perché
12: abbiamo bisogno di momenti di silenzio, però sicuramente la musica nei viaggi ti accompagnano anche con i pensieri.
11: È vero, perfettamente ragione, e ti do ragione. E adesso, a proposito di canzoni, c'è una di quelle che sicuramente ricorderà, che ascoltiamo adesso insieme, di Erminio Sinni, si intitola "E tu davanti a me", che era una canzone che insomma un po' di tempo fa anche alla radio andava molto bene. Torniamo tra poco con Senti chi ci ascolta, la nostra amica Carmen.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Sono Maria da Giuliano, siete fantastici, il vostro programma è fantastico, ci tiene compagnia, grazie.
2: Romantica, sono anch'io un romantico degli anni 70, voi siete magnifici, ogni canzone mi ricorda quell'attimo fuggente, complimenti e andate avanti sempre così.
0: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: Romantica Radio, senti chi ci ascolta, ospite la nostra amica Carmen da Lodi, o in qualche modo Maleo o Lodi, la stessa cosa. Carmen, io cito Lodi perché è più famosa,
1: non
0: più
1: si offendono né una né l'altra, no,
0: sì,
1: no.
0: Sicuramente no. Abbiamo scoperto di Carmen che è anche stata una speaker radiofonica, ci ha raccontato un po' la sua carriera, non è durata tantissimo a causa della scuola, questa è una cosa che ci dispiace molto, però poi dopo è andata avanti e devo

0: dire sei diventata anche un'ottima ascoltatrice. A proposito di questo, no, di questo mondo legato proprio alla radio, come è capitata questa prima volta? Come è successa la prima volta che hai ascoltato Romantica?
1: Come è andata? Ma guarda, è stato veramente un caso, nel senso che ero in macchina con la macchina di mia figlia, sì, ed eravamo io e mio marito,
0: sì,
1: e si ascoltava io lì che continuavo a toppicare tutti questi tasti avanti e indietro.
0: Facevi
1: poi anche mia figlia, sì, mi divertivo a fare. Poi di una certa sento queste canzoni, no, romantico, caspita, guarda che bello, subito memorizzo sulla la radio, e poi sento romantica radio, mazza, non l'ho mai sentita, mi è sfuggita sta radio, quindi che cosa faccio? Vado a casa, quando prendo la mia macchina mi sono messa lì, l'ho cercata e siete la numero due, ma non perché siete secondi, perché l'ho voluta subito lì all'inizio, che così almeno quando salto piaccio subito, siete il due,
0: che
1: quindi
0: bello,
1: vi trovo immediatamente.
0: Grazie.
1: E non solo, ma quando sono a casa che devo fare i vari lavori eccetera, così parte Alexa a volume altissimo,
0: che
1: con
0: bello,
1: voi,
0: che bello,
1: Alexa riproduci romantica radio,
0: vedi,
1: poi,
0: c'è
1: parte,
0: fatto anche uno spot, anche uno spot in onda, cioè fatto a questo punto per i nostri amici che utilizzano anche diciamo gli assistenti vocali. Senti Carmen, a parte, cioè, è inutile dirti che la tua simpatia insomma ha completamente invaso anche insomma Romantica Radio, è bello questo, so che devi lavorare quindi non posso tenerti troppo al telefono, però mi piacerebbe insomma così che tu facessi magari qualche saluto, se vuoi salutare qualcuno che in questo momento ci sta ascoltando e che ti è particolarmente caro, visto che noi siamo anche Romantica Radio,
1: Allora innanzitutto voi, tutta la vostra staff, la vostra radio, ma ve lo dico con il cuore aperto,
0: ma
1: quindi non sono,
0: sono sicuro, ne sono sicuro,
1: ringraziamenti, ma perché non siete invadenti, diciamo che parlate al momento giusto ma lasciate anche ascoltare le canzoni, e questo è fondamentale.
0: Grazie.
1: Proprio, ecco, e sicuramente a mio marito, che ogni tanto quando faccio queste pazzie mi dice ma veramente, io sì.
0: Come si chiama
1: questo?
0: Come si chiama tuo marito?
1: Davide.
0: Perfetto, salutiamo anche Davide.
1: E le mie ragazze Vanessa e Deborah.
0: Perfetto, ecco, che bella famiglia. Bene, allora ascoltami, io ti lascio un attimo solo, stai con me perché voglio ricordare ai nostri ascoltatori che per quanto mi riguarda ci sentiamo lunedì pomeriggio sempre a partire dalle 15, tra poco arriva Alessandra che sarà con voi fino alle 21. E senti Carmen, grazie per essere stata con noi, veramente ci hai regalato un'oretta di simpatia,
1: guarda,
0: veramente
1: è stato veramente un piacere.
0: Ti lascio lavorare, buon lavoro e grazie sempre, ciao Carmen,
1: un bacione a tutti e ascoltate Radio Romantica, anzi Romantica Radio.

0: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ma quanto sono felice quando è venerdì, vero? Credo che sia un sentimento condiviso da tutti. Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e anche quest'oggi vi terrò compagnia fino alle 21. Come state? Com'è andata questa giornata? Mi auguro bene, ma me lo racconterete, spero, nei vostri messaggi e tra poco vi ricorderò anche le coordinate per comunicare con noi. Ringrazio Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia con un ospite fino a poco fa. Vi ricordo, lo ritroverete lunedì alle 15 sempre qui su Romantica Radio. Tre ore in cui parleremo di tanti argomenti, in cui ascolteremo la musica più bella del mondo, le rubriche di Romantica, ci sarà la possibilità anche di portarsi a casa un gadget, insomma state con noi, c'è sempre un motivo per ascoltare Romantica Radio. E direi di iniziare alla grande il nostro percorso musicale. Tra poco riascolteremo Sammy Barbot con Aria di casa mia. Subito inizio col botto, Paul Young, Wherever I Lie My Head. Buona serata, questa è Romantica Radio.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

C'è un numero interamente dedicato a voi, è il 331-240-7878. Componetelo per scriverci un WhatsApp e raccontarci com'è andata la vostra giornata, dove siete, cosa state facendo, state tornando dal lavoro, siete stanchi, vi è successo qualcosa di particolare, di speciale quest'oggi, oppure non vedete l'ora, siete in auto di tornare a casa perché avete programmato un bel weekend. E dove andrete nel weekend? Datemi qualche idea. Vi aspetto, 331-240-7878 per i vostri WhatsApp. Se però volete scrivermi in mail, alessandra@romanticaradio.it, rispondo a tutti, quindi vi aspetto, vi auguro buona serata con Renato Zero, tra poco Tu sei una cosa grande, subito Franco Simone, mia.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Anche questa sera, come facciamo ogni giorno, andremo a scoprire un'altra puntata di Tutta mia la città, rubrica dedicata alle canzoni che sono state ispirate dalle città, e questa sera parleremo di Will Smith e la sua Miami. Succederà tutto questo tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica tutta da ascoltare. Tra poco Lucio Battisti con Io vivrò senza te. Subito facciamo un salto indietro nel tempo al 1973. La prossima canzone è una dichiarazione d'amore assoluta e senza tempo, l'idea che il sentimento non cambi nonostante difficoltà, distanze o ferite. Riascoltiamo Peppino Gagliardi con T'amo e t'amerò.

0: Matrimonio in vista?
1: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
0: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
1: Anche per le tue damigelle, con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in Via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
0: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto Zero, punto e basta.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. Info chiocciola romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
8: Firenze, Milano, Roma, New York. Ma quante sono le canzoni dedicate alle città del mondo? Siete sicuri di conoscerle tutte? Su Romantica arriva Tutta mia la città.
9: Miami è uno dei brani più iconici della fase musicale di Will Smith. Caratterizzato da un hot hop brillante e molto riconoscibile, il brano ha avuto un enorme riscontro di pubblico. Nella canzone Miami è rappresentata come il simbolo del divertimento, evasione e leggerezza. Il brano racconta di un viaggio spensierato verso il weekend all'insegna della libertà.

0: Il brano è un campionamento famoso basato su And the Beat Goes On di The Whispers del 79. Molto caratteristico il video che accompagnava il brano, un'immagine tipicamente anni 90 con colori saturi e tanto di auto, palme e oceano. Il brano fu pensato con una strategia precisa. Destinato al grande pubblico, anche di giovanissimi, fu ripulito di ogni parola forte e infarcito di mood positivi.
1: Tutta mia la città. Ascoltala in onda o in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica. Solo da noi.

0: Sono Raffaella da Roma. Chi ha avuto l'idea di inventarti con questa tipologia di canzone è stata veramente un grande, geniale proprio. Infatti, da quando ti conosco, sei il mio scrigno di emozioni, sei la mia compagnia e mi rilassi tantissimo. Grazie per tutto questo. Un saluto cordiale a tutti da Raffaella. Ciao.
1: Sono un tecnico che gestisce le acque pubbliche in Calabria e ascolto molto volentieri Romantica Radio con queste bellissime canzoni che mi tengono compagnia. Grazie e buona giornata a tutti.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Questa è la serata di Romantica Radio, benvenuti, e lo dico a voi che siete arrivati magari da queste parti soltanto adesso. Siete venuti a trovarci sui nostri social, perché Romantica è su Facebook, su TikTok, su Instagram. Venite a vedere quello che pubblichiamo ogni giorno. Vi raccontiamo tanto delle canzoni che ascoltate ogni giorno qui su Romantica e anche degli artisti, e su YouTube trovate anche tante interviste proprio agli artisti che amate di più, che ascoltate ogni giorno qui su Romantica Radio. Quindi venite a trovarci sui nostri social, è un modo anche per conoscere meglio la radio che si ascolta. Va bene, buona serata, riascolteremo tra poco Julien Julie con Noi Due e l'Amore. Subito una canzone che partecipò al Festival di Sanremo nel 1989, diventando uno dei duetti più iconici della storia del festival. Due voci che si intrecciano per raccontare un amore che cambia forma, ci si lascia ma con gratitudine, rispetto e un legame che resta. Riascoltiamo Anna Oxa e Fausto Leali, Ti lascerò.

0: cui venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi e cercavi di abbracciare

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Siamo intorno alle 19, sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. E grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo. Saluto Enzo di Milano, è nel traffico, si sta muovendo, ci dice grazie, mi fate compagnia con la vostra musica. Grazie a te di averci scelto, un bacione. Un saluto deve arrivare anche a Montevarchi, lì c'è il nostro amico Mario, anche lui sta tornando a casa dal lavoro in autostrada e noi siamo la sua compagnia. Un bacione, caro. Buona serata, buon rientro a te. Saluto anche Domenico, che ci ascolta da Cava dei Tirreni, e Giovanni di Pagani. Con le prossime canzoni riascolteremo Mal con Senza Te. Subito un brano che adoro, gli Homo Sapiens, dal 1977 vinsero il Festival di Sanremo con questa Bella da Morire.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Canta Napoli, una città, mille emozioni su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Canta Napoli, una città, mille emozioni, qui su Romantica Radio.
1: Ma quanto mi piace il Canta Napoli, lo abbiamo riascoltato anche questa sera qui su Romantica Radio, e tornerà presto con altre canzoni che arriveranno dalla tradizione napoletana. Attenzione amici, perché tra poco sarà la volta di nomi, cose e città, quindi state con noi e segnate il nostro numero, vi servirà: 331-240-7878. Intanto buona serata con Romantica, tra poco riascolteremo Anna e Johnny con Io ti amerò, e subito un grande successo di Riccardo Cocciante, Sabato rilassatamente.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi taglie particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Un nome con la F? Una città con la C? È il momento di nomi, cose e città. Gira la ruota. Trova la risposta all'abbinamento giusto e scrivila al 331-240-7878. Il più veloce si aggiudica uno dei nostri gadget.
6: Amici, lo so che tutti voi sapete e conoscete bene le regole di nomi, cose e città. E allora, eccoci pronti a girare la ruota. Quale abbinamento troveremo? Andiamo! Cose con la I. Il primo che mi invierà un WhatsApp al 331-240-7878 con indicate cose con la I conquisterà uno dei nostri gadget. E allora scrivetemi cose con la I. Inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà si porterà a casa un gadget firmato Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: meravigliosi e straordinarie. Grazie, buon lavoro e buona giornata.
1: Sono Maria Rosaria, io vi ascolto mentre vado in studio, quando torno dallo studio e appena posso anche da casa. Mi piace molto questa radio.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

La natura è veramente incredibile e questa sera voglio raccontarvi qualcosa di speciale. Alcune api operaie, dopo aver ingerito nettare fermentato, si comportano come se fossero ubriache. Volano male, comunicano peggio e rischiano di mandare in tilt l'alveare. Ma il dettaglio più sorprendente è un altro. Le api guardiane le riconoscono subito e decidono se farle rientrare. E se il comportamento è troppo alterato, possono perfino bloccarle fuori o spezzare loro le zampe per proteggere la colonia. Una disciplina ferrea anche nel mondo delle api. Incredibile, ma vero. E lo abbiamo scoperto insieme stasera qui su Romantica Radio. Adesso invece torna protagonista la musica. Tra poco Adamo con Non voglio nascondermi. E subito Fiorella Mannoia, la lettera che non scriverò mai.

0: Riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Matrimonio in vista?
3: Scegli lo specialista in abiti da sposa. Punto Zero Sposa. Uno straordinario assortimento di abiti da sposa a partire da 350 euro.
2: Con Punto Zero Sposa dire sì è più facile.
3: Anche per le tue damigelle con tante varietà di colore e con prezzi a partire da 120 euro. Scopri in anteprima tutti i modelli anche su www.zeromoda.it. Ti aspettiamo nella nostra unica sede in via Dante 49, nel cuore del centro storico di Secondigliano.
2: Per una sposa felice ci vuole Punto Zero Sposa. Punto zero, punto e basta.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Buona serata romantici, buon appetito con noi, siamo intorno alle 20, stiamo iniziando una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica e volevo salutare tutti quanti voi che ci avete scritto al 331-240-7878, grazie con tutto il cuore, prima o poi lo dico sempre ma lo farò, riuscirò a salutare tutti quanti e stasera in modo particolare voglio salutare Chicco ci segue dalla provincia di Milano e appena rientrato entrato a casa, sta ascoltando Romantica e si rilassa con noi. Ciao caro, buona serata e grazie di averci scelto. Adesso invece andiamo ad Asti, lì troviamo la nostra Teresa che sta preparando la cena per tutta la famiglia e ci ascolta. Ciao cara, un bacione, buona serata a te. Saluto anche Susi che ci ascolta da Formia e Lina di Napoli con le prossime canzoni. Riascolteremo tra poco Gianni Togni con Quartiere. Subito George Benson, You Are the Love of My Life.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Cerimonia? Evento importante?
1: Ci vuole Punto Zero, uno straordinario assortimento di abiti da cerimonia adatti a qualsiasi evento, dai gusti più raffinati a quelli più eccentrici. E se cerchi tagli e particolari, da Punto Zero le trovi. Punto Zero è lo specialista in abiti eleganti per donna a prezzi imbattibili, a partire da 80 euro. Guarda in anteprima le nostre collezioni sul sito www.puntozeromoda.it. Ti aspettiamo al nostro atelier, unica sede in via Dante 49.
0: Punto Zero, convenienza ed eleganza per tutte le misure.
1: Punto Zero, punto e basta.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Amici romantici, stasera vi svelerò qualcosa che vi farà comodo sapere. La Cassazione è stata chiarissima: entrare nel telefono protetto da password di qualcuno è accesso abusivo al sistema informatico, anche se lo fate magari per una causa di separazione. Un uomo è stato condannato per aver preso messaggi e screenshot dal cellulare dell'ex moglie che era a suo uso esclusivo, e la pena prevista può arrivare, pensate, fino a 10 anni di reclusione. Quindi mi raccomando, attenzione, non sbirciate nel telefono degli altri, perché potrebbero insorgere davvero problemi seri. Va bene, abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso andiamo ad ascoltarci le prossime canzoni. Tra poco i Pooh con Donna Davvero e subito Christian, Amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Amici romantici, anche questa sera Alessandra Ricetti, la sottoscritta, starà con voi fino alle 21. Poi però non vi lascerà soli, perché anche stasera arriverà il nostro Roberto Malvagia. Di cosa parlerà? Della musica che ha fatto epoca, dagli anni 60 fino ad oggi. Canzoni che hanno segnato generazioni, ricordi e momenti di vita. Sarà una notte da ascoltare con il cuore e con la memoria accesa. Quindi non vi perdete dalle 21 in poi l'appuntamento con Roberto Malvagia qui su Romantica Radio. Intanto buona serata con Aldo Donati, che tra poco riascolteremo con E ti amo. Subito Santino Rocchetti di

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Romantica Radio, la numero uno. Ciao, Massimo da Portici.
1: Ciao, sono Federica da Giffoni, vi ascolto tutti i giorni, un bacio Romantica.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Le 21 sono sempre più vicine e per me Alessandra Riccetti anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie, grazie per essere stati con noi, per averci ascoltato, seguito e grazie con un bacione speciale a tutti voi che ci avete anche scritto. Noi ci risentiremo lunedì sempre alle 18 e sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Tra poco Tochino con Acquarello e subito Gianni Bella, me ne andrò. Da Alessandra un bacione, un abbraccio, buona serata, buon weekend. Vi aspetto lunedì qui su Romantica. Ciao!

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Venerdì, ritorna il weekend, ritorna il fine settimana. Io sono Roberto Maldagia, benvenuti, saluto Camilla, saluto Alessandra Riccetti. Questa sera parliamo della musica che ha fatto epoca, ecco, di quelle canzoni che dagli anni 60 a oggi non hanno soltanto accompagnato il tempo, ma lo hanno raccontato, canzoni che ci fanno pensare subito a una stagione della vita, a un modo di vestirsi, a una casa, a una strada, a una persona, a un'estate, a una malinconia o magari a una felicità precisa, perché ci sono brani che non restano, soltanto nelle classifiche. Che restano davvero nelle generazioni. Se volete raccontarmi una canzone che per voi rappresenta un decennio oppure un brano che vi riporta subito in un momento importante della vostra vita, 331 240 7878, oppure via mail a robert@romanticaradio.it. Questa notte proviamo a capire come cambia la musica e come insieme alla musica cambia anche il modo in cui ci ricordiamo noi stessi.

Ci sono canzoni che appena iniziano fanno qualcosa di molto particolare, non riportano soltanto una melodia, riportano un tempo intero, come dire, ti riportano un'epoca, un odore, una stanza, una versione di te che magari avevi quasi dimenticato. E questo forse è il segreto della musica che ha fatto epoca: non è soltanto bella, è riconoscibile, no, nel profondo, ma la capacità di contenere un periodo della vita collettiva insieme personale. Pensate agli anni 60, 70, agli anni 80, agli anni 90. Ognuno di noi ha subito in mente un suono diverso, un ritmo, una voce, una canzone che sembra dire sì, quel tempo era proprio così. Non importa se l'abbiamo vissuto direttamente oppure no, la musica passa di mano in mano, di generazione in generazione. Forse la musica che resta non è quella che ha venduto di più, è quella che, come dire, ha saputo diventare parte della vita di qualcuno. E quando una canzone riesce a fare questo, smette di appartenere soltanto all'artista e diventa davvero una piccola eredità emotiva. Adesso lasciamo spazio alla musica, alle più belle canzoni d'amore italiane, quelle che sanno attraversare ancora decenni, senza perdere nemmeno un po' della loro luce.

I primi messaggi di questa sera, Anna da Torino che mi ha scritto: quando sento certe canzoni degli anni 60 penso subito a mia madre che cantava in cucina. Poi c'è Michele da Foggia: per me gli anni 80 stanno tutti in una cassetta ascoltata in macchina con mio fratello. Ecco. Poi dalle Marche c'è Lucia di Ancona: ci sono canzoni del 2000 che mi riportano a estati che sembravano non finire mai. Tre messaggi diversi, tre epoche diverse, però con la stessa cosa che ritorna: la musica non ci fa soltanto ricordare un brano, ci fa ricordare chi eravamo probabilmente. Continuate a scrivermi perché questa sera stiamo facendo un viaggio proprio dentro la memoria italiana, ma anche dentro le nostre vite.

Forse diciamo che ogni generazione pensa che la propria musica abbia avuto qualcosa di irripetibile, In un certo senso è vero, perché la musica che ci accompagna negli anni in cui diventiamo davvero noi resta attaccata alla pelle in un modo molto forte. Ma c'è anche qualcosa che unisce tutti i decenni, ovvero il bisogno, no, di trovare una canzone che ci rappresenti, che ci consoli, che ci faccia sentire meno soli. La musica che ha fatto epoca in fondo è quella che ha saputo parlare a tanti senza perdere l'originalità, la verità, quella che è riuscita a entrare proprio nella vita quotidiana e a restarci. Questa sera parliamo di canzoni che sono diventate nel tempo identità, abitudine e, perché no, compagnia.

La sera di Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, dentro un tema che tocca tutti noi, anche chi magari dice di ascoltare musica distrattamente, perché la verità è che certe canzoni ci accompagnano molto di più di quanto immaginiamo. E allora questa sera parliamo della musica che ha fatto epoca, dagli anni 60 ad oggi, di canzoni che non hanno soltanto fatto da sottofondo, ma hanno costruito atmosfera, linguaggio, memoria. Se volete raccontarmi un brano che per voi ha rappresentato un decennio, oppure una canzone che vi fa subito pensare magari a un momento che non è mai passato del tutto, tramite WhatsApp 331 240 78 78 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it, perché qualche volta una canzone dice un'epoca molto di più, davvero, di tante fotografie.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Ci sono davvero decenni che si riconoscono quasi a orecchio, gli anni 60, i fantastici anni 60 che avevano una grazia melodica, davvero, gli anni 80 che portarono energia, colori, identità forti, gli anni 90 che per molti hanno avuto più intimità, più malinconia probabilmente, poi gli anni 2000 che con le loro canzoni sono entrate nella vita, no, magari più connessa ma ancora capace di affezionarsi magari in modo molto forte. Oggi invece viviamo in una musica che cambia in fretta, insomma, scorre, si mescola, eppure anche oggi in mezzo, diciamo, a tutto questo ci sono delle canzoni che restano, forse la musica che fa epoca non è soltanto quella che racconta bene un momento storico, è quella che riesce a diventare un'abitudine emotiva, no? Un ritornello che tutti conoscono, una canzone che è un matrimonio, una festa, in un viaggio notturno mette d'accordo persone di diverse età, una canzone che diventa, come dire, linguaggio comune. Ed è bellissimo pensare che gli anni 60 hanno fatto parte di questa storia. In fondo cerchiamo sempre la stessa cosa, magari una voce, una canzone che ci rappresenti, una musica che ci tenga insieme, una canzone che sappia restare più a lungo del momento in cui l'ascoltiamo e basta. Adesso lasciamo spazio alla musica, alle più belle canzoni d'amore italiane, quelle che sanno attraversare il tempo, proprio così, senza mai smettere di

Quanti messaggi questa sera. Paolo da Cagliari: ogni decennio ha avuto il suo suono, ma certe canzoni restano attuali perché parlano di cose che cambiano, che non cambiano, perdona. Maria Teresa da Firenze: la musica dei miei genitori oggi mi emoziona più di prima, forse perché adesso la capisco meglio. E poi c'è Nicola da Napoli: secondo me le canzoni che fanno epoca sono quelle che riesci ancora a cantare senza pensarci troppo. Ed è così, ci sono canzoni che non si fermano al gusto personale, entrano proprio nella lingua comune, nelle serate, nei ricordi, nelle generazioni. Continuate a scrivermi tramite WhatsApp 331 240 78 78, perché questa sera ogni messaggio sembra davvero aggiungere un capitolo a una storia molto più grande di tutti noi.

Saluto Francesca che mi ha scritto da Narni, siamo in Umbria, e dice: per me una canzone fa epoca quando non mi ricorda soltanto un anno, ma la persona che ero in quell'anno. Ecco, è proprio così, la musica non si limita soltanto a segnare il tempo, ecco, segna anche il tempo dentro di noi, ci ricorda probabilmente chi eravamo, cosa ci faceva sentire forti, e quando un brano riesce così a restituirci, no, a tutto questo, allora non è soltanto più una canzone oppure una memoria, è un luogo, un ricordo indelebile. Forse è proprio per questo che certe canzoni non invecchiano mai.

La sera di Romantic Radio, io sono Roberto Malvagia. Questa sera stiamo parlando della musica che ha fatto epoca, ma forse in fondo stiamo parlando anche di questo, di come certe canzoni riescono a custodire interi pezzi di vita. Se volete ancora raccontarmi, volete scrivermi tramite WhatsApp a 331 240 78 78, oppure una mail a roberto@romanticradio.it. Raccontatemi il vostro decennio musicale, o magari la canzone che vi riporta subito a un'età, a una persona, a una strada, a una stanza. Perché a volte non ricordiamo una data, magari ricordiamo un'emozione, una canzone, una voce.

0: Alla fine forse diciamo che la musica che ha fatto epoca non è quella che ha avuto più rumori intorno, è probabilmente quella che ha trovato il modo di restare, no? Restare nei cuori, nelle case, nei passaggi di generazione, nei riti della vita quotidiana. Una canzone che ha fatto epoca non è soltanto un successo, è un pezzo del tempo che continua a respirare anche dopo anni. E allora capiamo che non stiamo parlando soltanto di gusti musicali, stiamo parlando di una memoria collettiva di ciò che ci ha accompagnati mentre crescevamo, ci innamoravamo, e forse i brani che restano probabilmente sono quelli che anche oggi appena partono ci fanno sentire qualcosa di preciso, e quando succede non importa, diciamo, più se la canzone degli anni 60 o degli anni 70 o degli anni 80, importa soltanto le emozioni, no, che ci regala. Ci fermiamo un attimo, lasciamo che siano ancora le più belle canzoni d'amore italiane, proprio così, a fare ciò che sanno fare meglio, mettere insieme passato, presente e cuore.
1: Romantica. Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Gli ultimi messaggi di questa notte. Marta da Roma che mi ha scritto: le canzoni che fanno epoca sono quelle che diventano di famiglia. Poi c'è Giorgio da Lecce: ci sono brani che non invecchiano mai perché non hanno raccontato soltanto un tempo, ma un'emozione vera. E forse è proprio, diciamo, questo il punto della nostra serata. Le canzoni passano, le mode passano, gli atteggiamenti cambiano, ma quando dentro un brano c'è una verità, quella verità che continua a parlarci nel tempo, insomma, è lì che la musica smette di essere consumo, no? Diventa compagnia, memoria, quasi una biografia condivisa. Voglio ricordarvi, dopo la mezzanotte, Romantica Night. Alex Poli vi accompagnerà con melodie ricercate, ricche di fascino, beh, intervallate da poesie e narrazioni che arrivano dritte al cuore. Sarà anche il modo più naturale per restare ancora dentro, diciamo così, questa atmosfera.

Arrivati a quest'ora ci rendiamo conto che questa sera non abbiamo parlato soltanto di musica, abbiamo parlato del tempo dentro di noi, di come certe canzoni sappiano custodire versioni, no, di noi stessi che il resto della vita qualche volta tende un po' a coprire. Una casa, un'età, una persona, un dolore, una felicità, insomma tutto può restare in un brano, in una canzone, e tornare magari quando meno ce lo aspettiamo. Magari vi è tornata in mente una canzone che non ascoltavate da anni, o forse una che sentite spesso ma che questa sera vi sembra un po' diversa, magari più vicina a voi. Tenetevi stretta davvero questa sensazione, perché ci sono notti in cui non serve capire tutto, basta riconoscere ciò che ci emoziona davvero, no? Questa notte forse ci ha ricordato proprio questo, è che le canzoni più vere non finiscono mai davvero, cambiano stagione, cambiano ascolto, ma sanno ancora trovarci.

0: in questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.
1: Romantica, le emozioni che arrivano al cuore.

Questo venerdì sera, questo venerdì notte l'abbiamo dedicato alla musica che ha fatto epoca dagli anni 60 oggi, di quei brani che dagli anni 60 oggi non hanno soltanto accompagnato il tempo, ma lo hanno raccontato, lo hanno scandito, canzoni che ci hanno fatto pensare subito magari ad una stagione della vita, magari a un modo di vestirsi, a una casa, a una strada, a una persona, a un'estate, a una malinconia, magari una felicità precisa, perché ci sono canzoni davvero, ci sono brani che non restano soltanto nelle classifiche, restano dentro le generazioni, magari le nostre. Se volete continuare a scrivermi e magari raccontarmi una canzone che per voi rappresenta davvero un decennio, oppure un brano che vi riporta subito in un momento importante della vostra vita, 331 240 7878, oppure una mail a roberto@romantic.

Siamo arrivati alla fine di questa serata. Roberto Malvagia, davvero tutto. E se questa sera vi portate via una canzone, una frase, una piccola nostalgia, lasciatele ancora un po' di spazio, davvero, perché qualche volta basta una canzone, un brano giusto per farci sentire di nuovo allineati, no? Con una parte importante di noi. Lo ricordavo prima, tra poco Alex Poli, Romantica Night, con la sua voce, le sue atmosfere e quella musica che sa entrare piano e soprattutto restare. Vi aspetto lunedì sera alle 21, dalle 21 alle 24, proprio qui su Romantica Radio.

0: ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantica Night. Siete pronti a sognare con me? Ho pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure dentro di me il tuo volto resta intatto, non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno, forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Romantica Night, di notte.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno. E sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere. Ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra. Poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va. Cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

sbagliando ragazzi, noi che camminiamo sul mondo, noi coi piedi di piombo, restiamo giù, sotto 100 chili di cielo, siamo forse degli anni.

0: amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere. Basta riconoscersi nel buio.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: than Dave.
1: La musica parla al cuore. Sei su Romantica.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

come se mi conoscessi già. Girarti intorno senza meta né circuito, l'unica linea.

brillanti sparsi sulla pelle bionda. Tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quasi rabbia. In radio la classifica dei dischi, ascolti e ridi coi tuoi occhi freschi, la nostra canzone.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: so. Scusa se non l'ho fatto mai.
1: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.